0: Uno spiega americano.
1: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
0: Non parlo americano.